Oni o kodi okusia pia nana apia kubi. Onfri pipia se ena onfri tra pia se. Nensu on namche japa pia. Apia kubi. Onana kusia pia se. Bwajuma. Nanya pipia se ene tra pia se fuhunkuwa. One nam che japa pia.